0: Retro 107.5. Suena diferente.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?